Sesto appuntamento con K-Pop in Public su Radio Italia Cinema TV. Che cosa vi devo dire? Che ormai siamo a livelli natalizi, quindi insomma molto molto interessante. La prossima settimana si fermerà, non ci sarà la nuova puntata perché siamo in vacanza, però insomma questa settimana è bella ricca, ci andiamo a vedere le dance cover degli EXO, dei Super M, delle AOA, gli ATEEZ, insomma, quindi abbiamo veramente un sacco di roba da vedere. Allora iniziamo subito con il primo pezzo di oggi. I want to punch up,